0: namin pito tabi malamroy.
1: Daad do di maming pito na.
0: Masa do yung pito.
1: Mangamin pito nila sa tanyo.
0: Hinda. Namor beko ka ba puta? Adedi, kumang kunyo din tanyo yung pikaw.
1: Daad do di maming pito na. Kulo ka rin luto ni Dago ha.
0: Alalo lang ko balik lah.
1: Ah, udah suruh di lalo. Kulipan pito. Rajalay di Dago lalo. Kasuruh di lalo. Kan yung

0: che già andare qua, secondo qua. Chiamo angolo, ma io posso là!
1: Ma c'è la